ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

una batteria industrial, accordi in beat crashing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

Yeah.

the love in the video.

apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane, quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni, come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo, il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo, con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bell Rose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

and fill me up with her.

Tu

Tout ça.

and that was just fine. Saw my family for the whole

Taro Hirai nasce nel 1894, nipote di un samurai, figlio di un mercante. Studia economia, ma dopo la laurea fa un sacco di lavori strani. Corregge le bozze dei giornali, disegna fumetti, vende spaghetti soba in una bancarella per strada. Legge tanto Taro Hirai, ha una passione per i romanzi occidentali che parlano di storie piene di mistero, brivido e colpi di scena. Adora Arthur Conan Doyle, naturalmente, con il suo modo unico di sbrogliare il giallo e il mistero con la logica e la deduzione razionale. Ma c'è un altro autore che vede il mondo in modo meno ottimistico, nelle cui storie l'oscurità avanza senza che ci sia sempre la luce della ragione ad arginarla. Il suo nome è Edgar Allan Poe e a Taro Hirai piace talmente tanto che quando pubblica la sua prima storia lo fa con lo pseudonimo Edogawa Rampo, un gioco di parole in cui il nome del grande scrittore americano scivola in qualche modo nella corrispondente pronuncia giapponese. Taro Hirai, o meglio Edogawa Rampo, scriverà tante storie, tantissime, soprattutto per ragazzi e adolescenti in cerca di brividi e avventura nei suoi racconti, e il suo lavoro avrà una influenza enorme sulla cultura giapponese e sulle generazioni successive di scrittori, registi e autori di manga. Nel 1936, però, scriverà un racconto che avrà un risvolto che nessuno, neanche il più geniale dei suoi investigatori, avrebbe mai potuto immaginare. Il suo titolo è Kaijin Nyomenso, il demone dai 20 volti, e racconta la storia di un ladro geniale, in parte basato sulla figura di Arsène Lupin, il ladro gentiluomo ideato da Maurice Leblanc nel 1905, e in parte su quella di James Moriarty, l'avversario per eccellenza di Sherlock Holmes. Come Lupin, il demone dai 20 volti è abilissimo nell'inganno, nel furto e nel travestimento, e come Moriarty è l'arcinemico di un detective altrettanto geniale, Kogoro Akechi, che userà le sue stesse armi per dargli la caccia. La trama del racconto è un classico gioco del gatto e del topo, strutturato come una sfida di ingegno tra l'elite criminale e le forze dell'ordine nella Tokyo degli anni 30, e si apre con l'apparizione di un misterioso criminale che terrorizza le famiglie più ricche del Giappone. Il suo modus operandi è unico, invia una lettera di sfida alle sue vittime, annunciando con precisione l'oggetto che intende rubare e l'ora esatta in cui lo farà. Il suo soprannome deriva dalla sua incredibile abilità nel camuffarsi, può trasformarsi in un vecchio, un giovane, una donna e persino un funzionario di polizia, rendendo impossibile per chiunque identificarlo con certezza. Come Loki, il dio dell'astuzia e degli inganni della mitologia norrena, il demone dai 20 volti appartiene alla categoria dei trickster, esseri ambigui e inafferrabili che infiltrano la società distruggendone il tessuto primario, quello della personalità, della riconoscibilità e della fiducia. Per questo il demone, nel racconto, non ha nemmeno un nome, è l'incarnazione stessa dell'ambiguità e dell'ambivalenza, della doppiezza e della duplicità, della contraddizione e del paradosso. Un essere che mina le fondamenta dei rapporti umani, muovendosi tra le pieghe delle distinzioni e degli assunti che la cultura umana usa per orientarsi: volti, nomi, abiti, divise, ruoli, logiche, abitudini, generi, titoli e identità. E non è solo una questione di travestimenti. Il demone dai 20 volti confonde anche per le sue raffinate tecniche di manipolazione dell'attenzione e delle consuetudini umane. Scompare tra la folla, riemerge tra i personaggi invisibili o tra quelli più in vista, senza nascondersi in modo classico, ma con l'abilità di un illusionista e la psicologia di un abile incantatore. L'effetto finale è che il demone potrebbe essere chiunque, in qualsiasi momento. Questo lascia i suoi avversari in preda all'ansia e alla superstizione, sconvolgendo i rapporti usuali tra criminali e poliziotti e rendendo di fatto inutili le tecniche tradizionali per catturarlo. Più che semplici oggetti, il demone ruba la certezza della realtà, giocando a sovvertire le aspettative umane più consolidate, per portare gli avversari nel territorio dell'irrazionalità, della paura e della confusione.
Alla fine sarà un genio del suo calibro a porre fine alle sue malefatte, non senza una sfida finale all'ultimo colpo d'astuzia, in cui Kogoro Akechi, aiutato dal suo giovanissimo assistente Yoshio Kobayashi, porrà in atto un tranello ancora più sofisticato di quello del demone, anticipando le sue mosse e sfruttandone la psicologia competitiva e l'orgoglio per incastrarlo. Nessuno, però, avrebbe mai potuto prevedere che 48 anni dopo il demone sarebbe tornato con un volto in più, non in un romanzo o in un racconto, ma nel mondo reale, e la sua vicenda, avvolta nel mistero, avrebbe avuto una firma altrettanto inquietante.

0: Tutto cominciò con un rapimento. Nel 1984 Katsuisha Ezaki era da 2 anni presidente e amministratore delegato della Ezaki Glico, l'azienda giapponese di prodotti alimentari e dolciari conosciuta soprattutto per aver creato i biscotti ricoperti di cioccolato a forma di stecchino, chiamati Pochi, quelli che in Europa e in Italia sono ancora venduti con il nome di Mikado. Ezaki non aveva idea che il 1984 si sarebbe rivelato un anno così burrascoso per l'azienda e di certo non si aspettava che gli eventi che si verificarono a marzo avessero luogo. Chi avrebbe potuto prevederlo? Chi avrebbe potuto immaginare che in quell'anno il demone sarebbe tornato con un volto in più per sconvolgere in modo così drammatico la sua esistenza? Ma il 18 marzo 1984 Ezaki venne rapito, il primo di quella che si sarebbe rivelata una serie di incidenti bizzarri, insoliti e decisamente sinistri, protrattisi per 1 anno e mezzo, che presero di mira non solo la Glico, ma anche numerose altre aziende dolciarie giapponesi, tra cui la Morinaga, produttrice delle celebri caramelle gommose alla frutta Haichu. Per questo motivo, questa vicenda è comunemente nota come il caso Glico Morinaga, ma il suo numero ufficiale, assegnato dalla polizia giapponese, è Caso Designato Metropolitano 114. Di solito, però, questa storia non viene chiamata né con il numero ufficiale né come Caso Glico Morinaga. La maggior parte delle persone lo conosce con il nome della persona o del gruppo che lo ha perpetrato, il mostro dai 21 volti. La sera del 18 marzo 1984 Ezaki e la sua famiglia si trovavano nella loro abitazione a Nishinomiya, a circa 17 chilometri da Kobe, quando diversi uomini armati e mascherati fecero irruzione in casa loro. Gli intrusi erano già entrati dalla casa accanto, dove viveva la madre di Ezaki. Dopo aver sopraffatto l'anziana donna e averla legata, avevano preso la chiave della casa di Ezaki e si erano diretti verso il loro obiettivo principale. I 3 uomini tagliarono le linee telefoniche, legarono la moglie e i figli di Ezaki e lo trascinarono fuori dalla vasca in cui stava facendo il bagno e quindi all'esterno. Lo portarono in un magazzino a Ibaraki, a circa 30 km da Nishinomiya e a circa 20 miglia da Osaka, dove si trova la sede centrale della Glico. I rapitori chiesero un riscatto di 100 kg di lingotti d'oro o 1 miliardo di yen in contanti, l'equivalente odierno di oltre 4 milioni di dollari americani. Ma 3 giorni dopo il suo rapimento e prima che la polizia avesse fatto progressi significativi nelle indagini, Ezaki riuscì a sfuggire ai suoi rapitori con le proprie forze. Raccontò alla polizia di essere riuscito ad allentare le corde con cui era stato legato e a sfondare una porta a calci, fuggendo in strada, secondo quanto riportato dai media dell'epoca. Dopo essersi liberato, fermò 2 impiegati delle ferrovie per chiedere aiuto e con il loro aiuto riuscì a telefonare sia alla polizia che alla sua famiglia. Anche se la polizia tirò un sospiro di sollievo, c'erano molte, troppe cose strane in quella sequenza di eventi. Intanto il rapimento è un reato relativamente poco diffuso in Giappone, sia per ragioni culturali che pratiche. Poi Ezaki raccontò che le pistole con cui i rapitori avevano minacciato lui e la sua famiglia gli erano sembrate delle armi giocattolo e che gli avevano raccontato, forse per intimidirlo, che sua figlia di 8 anni era stata rapita con lui, anche se non era vero. Durante la prigionia era rimasto sempre con un sacchetto sulla testa, nutrito con crackers e succo di frutta, ma nonostante l'azione fulminea e ben organizzata dei rapitori, era poi stato lasciato solo con la possibilità di fuggire piuttosto facilmente. Sembrava quantomeno bizzarro che un gruppo così organizzato si lasciasse poi sfuggire la vittima così facilmente, senza che alcun riscatto venisse effettivamente pagato. Non sembrava il classico crimine a scopo di estorsione, ma piuttosto una specie di dimostrazione delle proprie capacità e una sfida all'ordine costituito, come a dire, volendo possiamo fare questo e altro. E infatti, dopo la fuga di Ezaki, cominciarono ad arrivare delle strane lettere, sia alla polizia che alla compagnia di Glico, ma anche ad altre società, ai media e ai giornali, il cui mittente dichiarava di essere l'autore dei rapimenti. Nei successivi 18 mesi arrivarono oltre 100 lettere di questo tipo, scritte quasi tutte con una macchina da scrivere di tipo Palmwriter, un tipo particolare di macchina da scrivere usato per riprodurre oltre 2000 simboli tipici della scrittura giapponese tramite un complicato sistema di tabelle posizionato al posto della tastiera delle macchine da scrivere occidentali. Le lettere erano state scritte utilizzando il dialetto di Osaka e utilizzando quasi esclusivamente il sillabario hiragana. Ora, tutti questi elementi sono a loro modo importanti. La macchina da scrivere era un modello raro e ormai in disuso. Il dialetto di Osaka è noto per la sua capacità di trasmettere emozioni e umorismo, e il sillabario fonetico hiragana è il più semplice tra i principali alfabeti utilizzati nel sistema di scrittura giapponese. In un articolo pubblicato nel numero dell'autunno 1996 della rivista Critical Inquiry, l'antropologa Marilyn Ivey classificò tutte queste lettere in quattro categorie: lettere di minaccia, sfide scritte, lettere di avvertimento e lettere di cessazione delle ostilità. Quella dell'8 aprile, la prima lettera inviata, venne classificata come lettera di minaccia e fu inviata prima alla polizia e successivamente pubblicata dalla stampa. Ecco cosa c'era scritto.
1: Alla stupida polizia. Siete degli idioti? Cosa ci fate con tutta questa gente? Se foste dei professionisti ci prendereste. Visto che avete un handicap così alto vi daremo qualche indizio. Il rapimento non è stato un lavoro dall'interno. Nessuno di noi faceva parte della polizia. E nemmeno Mizubo Kumiai, il sindacato proprietario del magazzino di Ibaraki, dove era detenuto Ezaki. L'auto che abbiamo usato era grigia. Abbiamo comprato da mangiare al supermercato Daiei. Se volete saperne di più, mettete un annuncio sul giornale. Se non riuscite a catturarci dopo tutte queste informazioni, siete solo dei ladri del denaro dei contribuenti. Dovremmo forse rapire anche il capo della polizia prefettizia?
0: Seguendo una tradizione criminale consolidata nel tempo, utilizzata da personaggi che vanno da Jack lo Squartatore a una bomber, queste lettere sarebbero diventate un tratto distintivo del caso. Provocavano i destinatari, li insultavano e fornivano indizi, a volte tutto nello stesso tempo. Erano firmate Kaijin Nyuichi Menso, che tradotto approssimativamente significa l'uomo misterioso dai 21 volti, ma col passare del tempo questo nome venne tradotto sempre più spesso con un significato più sinistro, il mostro dai 21 volti. Il riferimento al racconto di Edogawa Rampo era più che evidente, così come il tono di sfida alla polizia, l'arroganza e le modalità operative stravaganti e imprevedibili, unite a un'estrema abilità e velocità di esecuzione delle proprie azioni criminali. Dall'altra parte, però, non c'era il geniale detective Kogoro Akechi, con il suo assistente e il suo gruppo di giovani investigatori, ma normali poliziotti, confusi e completamente spiazzati di fronte a quelle azioni senza movente e con l'apparente unico scopo di prendersi gioco di loro e dell'autorità costituita, minacciando cittadini in vista e creando loro un forte imbarazzo, che li metteva in una situazione in cui non erano assolutamente abituati ad operare, quasi a parti invertite, dove era il criminale a dare loro la caccia e non viceversa. Nel frattempo si verificarono diversi altri episodi che avevano come bersaglio la Glico. Due incendi, ritenuti dolosi, divamparono nei suoi stabilimenti, mentre una telefonata anonima ricevuta dall'azienda affermava che se avessero pagato l'equivalente di 1,3 milioni di dollari, la campagna di molestie sarebbe cessata. La polizia vide questa richiesta come un'occasione di incastrare il mostro dai 21 volti nel momento in cui si fosse recato a ritirare il riscatto. Decisero quindi di far credere che la Glico volesse cedere al ricatto e inscenarono la consegna del denaro come richiesto in un ristorante. Nel momento in cui il giovane si presentò a ritirare il denaro, la trappola scattò e il giovane venne immediatamente arrestato. Il giovane però non era il mostro e nemmeno un complice. Era un cittadino qualunque di Osaka che era stato precedentemente rapito dai 21 volti e minacciato perché ritirasse il riscatto al posto loro. La cosa fu confermata da un amico del giovane che era presente al momento del rapimento, oltre al fatto che l'uomo non sembrava avere nessun legame con alcuna organizzazione criminale e aveva sempre condotto una vita onesta ed esemplare. La polizia, ancora una volta umiliata e sconfitta, fu costretta a liberarlo. Ancora una volta i 21 volti non avevano incassato alcun riscatto, ma avevano organizzato tutto a perfezione perché nessuno si facesse male o venisse incarcerato per errore, ottenendo invece una beffa perfetta per i poliziotti sulle loro tracce.

0: Nel maggio del 1984 i 21 volti, o chiunque stesse dietro a questa maschera, lanciò un piano decisamente mostruoso e inquietante. In alcune lettere inviate alle testate giornalistiche dell'area di Osaka, il mostro affermò di aver contaminato numerose confezioni di dolciumi Glico con cianuro di potassio e di averle nascoste sugli scaffali dei negozi tra le normali caramelle. Di conseguenza, negozi e supermercati ritirarono tutti i prodotti Glico. Il cianuro di potassio è notoriamente un composto chimico altamente letale, quindi la preoccupazione per la sicurezza pubblica non era di certo infondata. Per questo, anche se non era stata trovata alcuna prova di avvelenamento, la minaccia ebbe un effetto estremamente tangibile sulla Glico. Entro luglio di quell'anno, secondo il New York Times, l'azienda rischiava di perdere circa 130 milioni di dollari di vendite ed era pronta a licenziare fino a 1000 lavoratori. Il 26 giugno il mostro, apparentemente soddisfatto del risultato, mandò una lettera di quelle che vennero poi classificate come lettere di cessazione delle ostilità. Ecco cosa c'era scritto.
1: Ai nostri fan in tutto il Giappone, siamo soddisfatti. Il presidente della Glico se l'è già passata abbastanza male e con la testa china. Vorremmo perdonarlo. Nel nostro gruppo c'è un bambino di 4 anni che piange ogni giorno per la Glico. Anche noi non ne mangiamo da molto tempo, mentre prima ne mangiavamo sempre. È una seccatura far piangere un bambino perché è privato delle caramelle che ama. Quindi anche noi siamo davvero arrabbiati. Sarebbe fantastico se potessimo perdonare Glico, così i supermercati potrebbero vendere di nuovo i loro prodotti. In Giappone fa terribilmente caldo e c'è molta umidità, quindi quando il nostro lavoro sarà finito vogliamo andare in Europa, Ginevra, Parigi, Londra, saremo in uno di quei posti. La polizia ha fatto un ottimo lavoro, tenete duro e non arrendetevi. Nemmeno Sherlock Holmes è riuscito a batterci, noi, il mostro dalle 21 facce. Se leggete la storia Il demone dalle 20 facce, diventerete molto più intelligenti. Ecco il tour europeo della polizia. Andiamo in Europa a catturare il mostro dai 21 volti. Portiamo con noi i pochi, gli amici dei viaggiatori, i deliziosi prodotti Glico. Li mangiamo anche noi. Ci vediamo a gennaio del prossimo anno.
0: Non si sa cosa abbiano fatto Ezaki o la Glico per meritare il perdono del mostro, né cosa le aveva messi nel suo mirino, se si sia trattato di un episodio reale o di un presunto affronto. In ogni caso, però, il mostro mantenne la parola data. Dopo quella lettera lasciò in pace la Glico. Ma questo non significava che avesse finito con il resto del mondo. Cogliendo tutti di sorpresa, quando il mostro dalle 21 facce tornò in azione, non fu in Europa e non fu nel gennaio del 1985, contrariamente a quanto affermato nella sua lettera di tregua. Rimasero in Giappone e riapparvero ben presto. Cambiarono però obiettivo. Non avevano più Glico nel mirino. Al suo posto presero di mira una serie di altri noti produttori alimentari e dolciari, 6 in tutto. I primi ad essere presi di mira furono quelli della Marudai Food Company, con sede a Takatsuki, a circa 25 km da Osaka. A differenza della Glico, l'azienda accettò di pagare il mostro in cambio della fine delle vessazioni che stava subendo. L'idea però non era solo quella di effettuare pagamento, ma che lo scambio di denaro stesso costituisse un'operazione sotto copertura della polizia, volta a catturare il mostro. Insomma, un'altra trappola. Di conseguenza, il 28 giugno 1984, un investigatore travestito da dipendente della Marudai prese 50 milioni di yen, la somma concordata, e salì su un treno in viaggio da Osaka a Kyoto. Il punto di consegna doveva essere segnalato da una bandiera bianca lungo i binari e il denaro doveva essere lanciato dal treno esattamente in quel punto. A bordo del treno l'investigatore, che si fingeva un dipendente della Marudai, notò un uomo sospetto che lo osservava. Un uomo che descrisse come di corporatura robusta, basso, con i capelli permanentati, gli occhiali e gli occhi da volpe. L'uomo dagli occhi di volpe, come venne soprannominato da lì in poi, scese a Kyoto e salì immediatamente su un altro treno diretto a Osaka. Un altro investigatore, che era stato inviato a Kyoto, tentò di seguirlo, ma alla fine lo perse di vista. Anche se non si è mai scoperto in modo definitivo se l'uomo dagli occhi di volpe fosse il mostro dai 21 volti in persona o un membro del gruppo che si faceva chiamare così o semplicemente un uomo dall'aspetto particolare che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, ci sono buone probabilità che fosse un potenziale sospettato e la strategia di seguirlo per scoprire il resto dei suoi complici, invece di arrestarlo subito, con il senno di poi si rivelò un errore madornale. Dopo la Marudai, il mostro dalle 21 facce prese di mira un'altra azienda, la Morinaga, nell'autunno del 1984. Come era già successo con la Glico, il primo contatto con l'azienda era finalizzato a un'estorsione e ancora una volta il tentativo avvenne per posta. Le lettere indirizzate alla sede centrale di Morinaga a Tokyo intimavano all'azienda di pagare l'equivalente di $410,000 dell'epoca, pena gravi conseguenze. Il mostro non specificò quali fossero queste conseguenze, ma quando la Morinaga rifiutò di collaborare, una lettera inviata a varie testate giornalistiche l'8 ottobre del 1984 informò sia l'azienda che l'opinione pubblica di cosa ci si potesse aspettare, ed era un messaggio piuttosto terrificante.
1: A tutte le mamme del Giappone, in autunno, quando l'appetito è forte, i dolci sono davvero deliziosi. Quando si pensa ai dolci, non importa cosa si dica, si pensa a Morinaga. Abbiamo aggiunto un sapore speciale, il sapore del cianuro di potassio è leggermente amaro. Non provoca carie, quindi comprate questi dolci per i vostri bambini. Abbiamo allegato un avviso su questi dolci amari che indica che contengono veleno. Abbiamo messo 20 scatole nei negozi da Akata a Tokyo.
0: Era la stessa minaccia che il mostro aveva rivolto alla Glico, ma questa volta non era una minaccia a vuoto. Una rapida perquisizione di negozi di alimentari, mini market e altri punti vendita portò immediatamente al ritrovamento di scatole di dolciumi Morinaga con un'etichetta dattiloscritta incollata all'esterno, che recava messaggi del tipo «Pericolo, contiene veleno, morirai se li mangi, il mostro dalle 21 facce». Le confezioni risultarono positive a doti letali di cianuro di potassio. Tra l'ottobre del 1984 e il febbraio del 1985 furono rinvenute 21 confezioni di questo tipo. Lettere successive affermarono inoltre che il mostro intendeva rilasciare altri dolci avvelenati in futuro, ma questa volta senza l'aggiunta delle etichette di avvertimento. Come nel caso dell'incidente della Marudai, anche quello della Morinaga portò all'identificazione di un sospettato, che ancora una volta riuscì a sfuggire alla cattura. Le riprese delle telecamere di sicurezza registrate in un negozio di Osaka il 7 ottobre sembravano mostrare un uomo che riponeva un oggetto su uno scaffale, nel quale vennero successivamente rinvenute caramelle contenenti cianuro di potassio. Il filmato era di scarsa qualità. Il negozio aveva utilizzato lo stesso nastro per registrare le immagini di sicurezza più e più volte per oltre un anno, il che ne aveva drasticamente compromesso la definizione e in più c'erano i consueti problemi di scarsa illuminazione e apparecchiature economiche. Un'analisi per il miglioramento dei fotogrammi da parte dell'emittente televisiva pubblica nazionale giapponese, la NHK, produsse però l'immagine di un uomo che indossava un cappellino da baseball dei Yomiuri Giants, occhiali e capelli con la permanente. L'immagine venne resa pubblica il 15 ottobre. Non è chiaro se l'uomo, che è diventato noto come l'uomo del video, fosse lo stesso uomo che l'investigatore del caso Marudai aveva soprannominato l'uomo dagli occhi di volpe. Poco importa, perché alla fine nemmeno quest'uomo venne mai identificato. L'uomo dagli occhi di volpe potrebbe persino essere riapparso ancora una volta. Nel novembre del 1984 il mostro dai 21 volti aveva messo gli occhi sulla House Food Corporation e, come era già successo con la Marudai, l'azienda collaborò con la polizia per organizzare un'operazione sotto copertura sotto forma di consegna di denaro. Il mostro aveva chiesto alla House Food di consegnare 100 milioni di yen, ovvero circa $410,000 dell'epoca, in un'area di sosta sull'autostrada Meishin, vicino a Otsu, appena fuori Kyoto. Era stato detto loro di nascondere il denaro in una scatola sotto un panno bianco. Gli investigatori trovarono il panno bianco, ma non c'era nessuna scatola sotto di esso, il che portò la polizia a sospendere l'intera operazione. In seguito emerse che circa un'ora prima alcuni agenti della polizia della prefettura di Shiga avevano controllato una station wagon nei pressi di quello che si rivelò essere il luogo della consegna. La station wagon aveva il motore acceso, ma i fari spenti. Quando gli agenti si erano avvicinati, avevano trovato al posto di guida un uomo che indossava un berretto color oro calato sugli occhi e aveva un paio di cuffie senza fili collegate a un ricevitore sul sedile anteriore accanto a lui. La station wagon ripartì di colpo e nonostante gli agenti di Shiga avessero tentato di inseguirla, alla fine la persero di vista e scomparve nel nulla. L'auto, che si rivelò poi rubata, venne ritrovata qualche tempo dopo alla stazione di Kusatsu, a circa 13 km da Otsu. Il ricevitore era stato utilizzato per intercettare le comunicazioni della polizia di 6 prefetture, comprese quelle dei punti di consegna. Probabilmente il conducente era l'uomo dagli occhi di volpe coinvolto nella consegna di Marudai.

0: Il mostro dai 21 volti continuò a prendere di mira aziende alimentari e dolciarie fino al 1985, seguendo sempre lo stesso modus operandi, ma non fu mai identificato alcun sospettato in modo soddisfacente. Dopo che nel gennaio del 1985 fu reso pubblico un identikit dell'uomo dagli occhi di volpe, Manabu Miyazaki, un fuorilegge, come si definì lui stesso in un'intervista del 2005 al quotidiano giapponese Asahi, con legami familiari con la Yakuza, fu accusato e arrestato. Presentava una somiglianza impressionante con l'identikit. Tuttavia, i suoi alibi per le consegne di denaro programmate furono verificati e in seguito venne rilasciato. Nell'agosto del 1985 accadde qualcosa di tragico, qualcosa di talmente drammatico da avere forse indotto il mostro a considerare l'ipotesi di fermarsi. Un agente di polizia della prefettura di Shiga, che aveva lavorato al caso, si tolse la vita. Shoji Yamamoto, ex sovrintendente della polizia prefettizia di Shiga, era stato sollevato dal suo incarico e riassegnato all'Agenzia di Polizia Nazionale poco prima del suo gesto estremo. La polizia osservò, rispetto al suicidio, che non c'era alcuna indicazione certa di un collegamento alla partecipazione al caso della banda dei 21 volti. Il rapporto proseguiva però affermando che i colleghi di Yamamoto avevano detto che era stato messo in forte imbarazzo da un errore commesso dai suoi subordinati nel non riuscire ad arrestare i sospetti coinvolti, riferendosi all'operazione sotto copertura fallita sull'autostrada Meishin. Secondo la versione della polizia, Yamamoto si scusò con l'opinione pubblica dopo che, nel novembre scorso, gli agenti sotto il suo comando si erano imbattuti in un'auto che trasportava uno dei sospettati, ma lo avevano lasciato scappare. Il povero Yamamoto si tolse la vita dandosi fuoco nel cortile dietro casa sua. Qualche giorno dopo la morte di Yamamoto, il mostro inviò un'ultima lettera a diverse testate giornalistiche.
1: Yamamoto della polizia della prefettura di Shiga è morto. Che stupido. Non abbiamo né amici né nascondigli segreti a Shiga. Avrebbero dovuto morire Yoshino o Shikata. Cosa hanno combinato in un anno e 5 mesi? Non lasciate che i cattivi come noi la facciano franca. Ci sono molti altri sciocchi che vogliono imitarci. Yamamoto, senza più una carriera, è morto da uomo. Quindi abbiamo deciso di porgere le nostre condoglianze. Abbiamo deciso di smettere di torturare le aziende alimentari. Se qualcuno ricatta una di queste aziende, non siamo noi, ma qualcuno che ci imita. Noi siamo i cattivi. Ciò significa che abbiamo altro da fare oltre a maltrattare le aziende. È divertente condurre la vita di un uomo malvagio.
0: Come tutte le altre lettere, anche questa era firmata Il mostro dai 21 volti, e quella fu l'ultima volta che si ebbero sue notizie. Non ci furono altri tentativi di ricattare altre aziende alimentari, né altri tentativi di avvelenamento, e per quanto ne sappiamo, il mostro non sbarcò mai in Europa. Probabilmente tutte queste cose non succederanno mai, proprio come probabilmente non sapremo mai chi fossero l'uomo del video o l'uomo dagli occhi di volpe, se fossero la stessa persona, se fossero entrambi effettivamente collegati al mostro dai 21 volti e se in effetti il mostro fosse un gruppo di persone o solo una persona che agiva da sola. Le domande su questo strano caso rimangono quasi tutte senza risposta. L'indagine però è arrivata al capolinea. Il termine di prescrizione è scaduto per il rapimento di Katsuya Ezaki nel 1994 e per gli avvelenamenti nel 2000. Complessivamente il caso ha coinvolto 28 reati, 1,3 milioni di investigatori delle forze di polizia di 5 prefetture, l'interrogatorio di 125.000 persone e 28.000 segnalazioni, secondo un rapporto del 2000 della CBS Business Network. In particolare, secondo il Japan Times, è stata la prima volta in cui l'Agenzia Nazionale di Polizia non è riuscita a effettuare nemmeno un arresto in un caso su cui stava indagando. Setsuo Tanaka, allora capo dell'NPA, ha dichiarato nel febbraio del 2000: «È estremamente deplorevole che non siamo riusciti ad arrestare i sospetti. È indispensabile che ne traiamo un importante insegnamento per le nostre indagini future».

Sebbene Katsuhisa e Zaki non abbia ancora idea di chi sia stato realmente responsabile del suo rapimento, è riuscito a superare quella terribile esperienza con una straordinaria forza d'animo. Ancora oggi è presidente del gruppo Glico. Non ho dimenticato del tutto il crimine, ma dopo 16 anni quasi non me lo ricordo più nella vita di tutti i giorni, ha detto al Japan Times nel 2000. Il suo desiderio principale e il suo messaggio per il mostro dei 21 volti, se ancora là fuori, fu che non voleva che ripetesse questo tipo di crimine mai più. Altri però l'hanno fatto. Come aveva previsto il mostro dei 21 volti, nei decenni successivi al caso originale sono stati commessi numerosi crimini emulativi, compreso uno recente risalente al 2014. Non sempre hanno avuto successo, ma continuano a verificarsi. Senza dubbio chi li commette desidera condividere la notorietà del mostro dai 21 volti in una catena che sembra non avere fine. Le ipotesi ovviamente sono tantissime. Molti puntano il dito verso un dipendente della Glico che avesse subito qualche oscuro torto particolarmente grave, almeno dal suo punto di vista. C'è invece chi accusa la Yakuza, la mafia giapponese, di aver ordito un complesso piano per screditare la polizia e gettare il paese nel caos. Alcuni ipotizzano una combinazione di diversi fattori e di diversi criminali con diversi obiettivi. La mia personale ipotesi, per quel che vale, è che non sia stato nulla di tutto questo, ma l'azione di un gruppo di giovani, convinti di operare per un bene superiore, convinti di mettere alla prova la polizia per indurla a una maggiore attenzione, a migliorare le proprie capacità di investigazione e a usare più intelligenza e astuzia per catturare i criminali, senza adagiarsi nella burocrazia convenzionale. Qualcuno che magari da ragazzino aveva letto i racconti di Edogawa Rampo e aveva sognato per anni di interpretare una parte in un'azione del genere, per vedere se davvero là fuori c'era qualcuno in grado di fermare un vero mostro dai 21 volti. Magari qualcuno che non faceva parte della polizia ma avrebbe voluto, qualcuno che per qualche ragione ne era stato escluso. È curioso infatti quel riferimento nella prima lettera al fatto che nessuno dei 21 volti facesse parte della polizia e che non era stato un lavoro dall'interno. Eppure, l'unico scopo che il mostro sembra mai aver avuto era quello di incitare la polizia a fare meglio, come se tutto questo fosse un tragico test per metterne alla prova le capacità, molto probabilmente nella convinzione che la polizia non fosse all'altezza del suo compito e che dovesse guardare altrove, magari a quella europea, per affrontare questo tipo di minacce. Se davvero fosse stata la Yakuza, non avrebbe cercato le luci della ribalta, ma avrebbe agito nell'ombra e con delle solide motivazioni economiche. Invece il mostro non ha mai guadagnato un centesimo dalle sue azioni e i ricatti sono sempre stati dei pretesti, come se dietro a tutto questo ci fosse un abile sceneggiatore in cerca di nuovi colpi di scena per mettere polizia e criminali nella posizione quasi di sfiorarsi, senza che nessuno venisse mai catturato. Anche l'ultimo gesto, quello di fermarsi di fronte al suicidio dell'agente di polizia, spesso interpretato come il raggiungimento dell'obiettivo del mostro, potrebbe essere stato semplicemente un tragico imprevisto. Chiunque abbia mai agito con la maschera dei 21 volti ha sempre dimostrato di avere un'etica inviolabile fatta di due punti fondamentali: il disinteresse per il denaro e il non voler mai fare del male a nessuno. Anche durante gli avvelenamenti, o erano falsi, o quando sono diventati reali, ci si è preoccupati di mettere delle chiare etichette, in modo che nessuno, nemmeno per sbaglio, potesse davvero morire avvelenato. E tutto nel modus operandi dei 21 volti fa pensare a una mentalità geniale da un lato, ma ingenua ed infantile dall'altro. Il tono da fumetto delle lettere, la semplicità dei messaggi, la mancanza di interesse per il denaro, l'assenza di un vero disegno criminale, il sincero desiderio di innescare un gioco delle parti senza mettere a rischio l'incolumità fisica di nessuno. Quando il sovrintendente Shoji Yamamoto si è ucciso, a fermare il mostro non fu quindi la soddisfazione, ma più probabilmente il senso di colpa. In quel momento la persona, il leader o il collettivo dei 21 volti si rese conto di essere andato troppo oltre e di aver violato il proprio codice d'onore, anche se indirettamente, provocando la morte di un essere umano. E per questo è svanito nel nulla. Sicuramente il mostro si considerava un artista e il suo gioco, il suo capolavoro, non è mai stato capito, non ha mai funzionato davvero. L'arcinemico non ha mai trovato il suo avversario, il gatto non ha mai trovato il topo e viceversa. Lo Stato ha fallito, ma ha anche dimostrato di non essere più in grado di creare un rapporto personale tra guardia e ladro,
D'altronde, il 1984 non era più l'Ottocento e la lotta al crimine non aveva più il fascino dei racconti di Arthur Conan Doyle, sempre che sia mai esistita, fuori dai romanzi, un'epoca del genere. Forse il mostro, come tanti mostri,

Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mirabilia. Se volete sostenere il progetto o rimanere aggiornati sulle ultime novità, potete andare sul sito mirabilia.info. La nostra mail per contattarci è sempre podcastmirabilia@gmail.com. Grazie per tutto l'affetto e sostegno che continuate a darci e alla prossima puntata.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono

ولا الداخل

Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

Morgenstar's job of breaking.

0: Schneidermus.
1: Schneidermus. Schneidermus. Schneidermus.

Chissà che ho pensato quando con un bacio gli ho detto tra poco. Sembra assurdo che basti una notte

Buon posto.

orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale.